dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron: Sir, ti caudore. Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

Non è niente, non è niente il mio confronto. Non vedrò il sen piagato. Verso lui per nulla io

vacanza e qualch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se ne vanno.

anni ti seguissi tra le squadre, qui del sangue di tuo padre ti fei il volto rosseccar.

vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

mille tre, fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.

1003 1003 tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesale, principesse, e valmonte, doni grandi.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si vita se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

Se si lagna non li amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene il sesso vostro, lo sapete o non lo sa?

attanti, attanti, attanti, attanti. Che credibile non è, che credibile non è. Io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro mille.